cadranno come lacrime. Come lacrime di piombo. Come lacrime di piombo.